casa tu stai chiamando di alto nero per penare in Spagna come la cosa controlla se che si smenia a tu program director si mom hai dare la crostambos a condizione la cosa che non sei di bambina thank you for watching thank you for watching sabato di pagpamina o hanggang sa muli maraming salamat po bye.